Burrasca! Infrangersi dell'universo. Penelope, mentre tesseva i suoi centrini, colmi di figure piane e di simmetrie, offriva il tè a 300 uomini vogliosi che non sapevano nemmeno tirare con l'arco, vacillare infastidito lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Poseidone, considerato il più importante degli dèi, all'improvviso si è slogato una caviglia e adesso non può più giocare a pallone. Vuoto abbattersi di mare, alle porte di Itaca. Polifemo non era un pastore, ma un clochard pieno di qualità e di fantasia. Abbisognava di un occhio solo per comprendere il mondo.

0: Nell'isola di Calipso non si balla più il tuca tuca. Circe, seducente maga, dai lunghi capelli, aveva l'hobby dei giochi di prestigio, trasformava tutti quelli che incontrava per strada in maiali selvatici, leoni e cani. Le sirene sono bellissime, hanno la coda qua e cantano musica attonale. Le onde mi perseguitano, scintillanti e dissimili. Telemaco, l'acqua, il giorno in cui mio padre partì e dovette attendere ben 20 anni prima di poterlo rivedere. In tutto questo, tempo, ardi, non è mai andato in letargo. Finalmente, la coppa di Ulisse è spezzata. Amen.
1: Radio Frinia, 87.9 FM, the light at the end of the deal.

0: Fatehash. Per maggiori informazioni la preghiamo di consultare il nostro sito web www.casellario.admin.ch.
1: For more information visit www.records.admin.ch.
0: Les tasti si rendono. Nous vous remercions de votre appel. La ringraziamo di averci chiamato.
1: Thank you for calling.